Concerto numero 1 per piano e orchestra in si bemol minore, opus 23 di Tchaikovsky, piano, George Lee, Orchestra Filarmonica di Londra, regenza di Vasily Petenko, Agiomechi 10:51. Hernani, opus 8, numero 14 per violon solo di Verdi, violon Gian Paolo Bandini, in concepção do compositor Johann Caspar Berts.

Concerto per oboe in Do di Mozart, soliste André Lardou e orchestra d'opera di Vienna, regenza di Félix Prohaska. Radio Mercury 11:23. Duas Rapsódias, opus 79, números 1 e 2, de Brahms, pianista Marta Gerici.